Alonso Gugliò, io suono qua. Qua Shushuni Asa. Buoni fasi, Musa. Auri e ci gavenga.